0: signor fi. Fino il capo è meneto, già che viaggia voi così, altre repliche non posso, Cavalier voi siete già, dubitar non posso a fe, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me.
1: Briconaccia, malandrina,
0: fosse l'orma mia rovina, fosse l'orma mia rovina. Vengo, vengo,
1: resta, resta,
0: è una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te.
1: Briconaccia, malandrina,
0: fosse l'orma mia rovina, fosse l'orma mia rovina. Vengo, vengo,
1: resta, resta,
0: è una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te.

0: vesti io, ma questo gruppo sembra più bravissimo, ma bravissimo, non ho mai visto un gruppo così, è proprio è speciale, no? Ma cosa ne pensi, zio?
1: Mamma!